0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di più è al numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Buon vento!
1: Alfa con Jovanotti era Buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. E con il nostro buongiorno arriviamo così all'appuntamento con l'almanacco di oggi. Vediamo nella storia della giornata numero 20 di settembre che cosa è successo. Intanto ci sono i 140 anni di Roma, il 140esimo.

Di Roma. In realtà nel 2010 Google ricordava il 140esimo anniversario di Roma capitale. Il 20 settembre 1870 i bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna entravano proprio in un varco di 30 metri, era la breccia di Porta Pia. Effettivamente 155 anni fa accadeva ciò nella capitale ed era il 20 settembre 1946, la prima edizione del Festival di Cannes, che oggi compie 80 anni. Roma città aperta fu manifesto del neorealismo cinematografico italiano e tra i film premiati proprio alla prima edizione del Festival di Cannes, che si teneva a suo tempo dal 20 settembre al 5 ottobre. Tra i santi del giorno da ricordare oggi Sant'Eustachio, martire, ma anche Santa Candida, martire a Cartagine però. Ed è così che chiudiamo l'appuntamento con l'almanacco di oggi, 20ª giornata del mese di settembre. Nei prossimi minuti la musica su Radio Padova, il nostro ritmo italiano ritrova Dolce Nera con Epopea.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Prosegue la fase stabile sulle nostre regioni settentrionali, anche sul Triveneto. Nelle prossime ore l'alta pressione determinerà appunto bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso, un po' di sole dappertutto, basso rischio di temporali anche in montagna. Temperature estive, perché le massime si spingeranno fino a 30 gradi o quasi, comunque più o meno siamo 28-29 gradi anche sulla pianura veneta. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Laura Pausini con Resta in Ascolto, mentre andiamo verso le 8 del mattino di domenica con il nostro Buongiorno su Radio Padova. Ritmo Italiano, c'è anche Molto Calmo di Neffa.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Cambiare pagina, Paola e Chiara, siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova al Ritmo Italiano, all'ascolto di Buongiorno Amici, versione domenicale, con me, Maurizio Modica, insieme fino a mezzogiorno. Tra poco vi diamo l'oroscopo di oggi e vediamo così come sarà questa giornata, segno per segno, spero positiva, per tutti i 12 segni dello zodiaco, anche se è improbabile. Sentiamo Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, domenica 20 settembre 2026. Ariete, la vostra sarà una domenica non del tutto serena e potrà essere un po' complicato rapportarvi con chi vi circonda senza che sorgano discussioni, ma molto dipenderà da voi e dalla capacità di tenere a bada orgoglio e irruenza. Voto 7, meno meno. Toro, la luna, dal suo aspetto armonioso, vi suggerirà di affidarvi le vostre doti migliori per far sì che non ci siano difficoltà, in particolare nei rapporti affettivi e nella gestione domestica. Voto 8 meno. Gemelli, Mercurio, vostro astro guida, è in posizione armoniosa, pertanto avete la possibilità di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore con intelligenza ed entusiasmo. E voto 8. Cancro, con il benestare di Venere, la vita affettiva è in grado di ripagarvi dalle altre fatiche che potreste aver avvertito nel settore lavorativo. Tuttavia, l'opposizione della Luna potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 7. Leone, la quadratura di Venere non vi consente di vivere serenamente i rapporti familiari, ma cercate, come suggerisce un buon Mercurio, di favorire un dialogo il più possibile equilibrato. Voto 8 meno. Vergine, concentrati e organizzati, è così che vi vuole la luna positiva, quindi non abbiate timore e siate propositivi con il voto 8. Bilancia, la dissonanza della luna potrebbe essere causa di un certo malumore, ma forse ci sarà modo di evitare che vi metta in difficoltà se sarete capaci di mantenere armonia ed equilibrio. E voto 7. Scorpione, alcuni pianeti vi assistono e quella di oggi sarà una giornata ricca di possibilità da assaporare senza preoccupazioni. Voto 8. Sagittario, la benevolenza di alcune stelle vi concede di vivere una domenica all'insegna della libertà e dell'entusiasmo. Vi meritate un bel 8. Capricorno, dedicate la vostra giornata di festa ad attività gratificanti con lo scopo di rilassarvi, meglio se in compagnia delle persone che amate, come vuole la luna nel segno con il benestare di Venere positiva. E voto 7 più. Acquario, i piani di questa domenica andranno a buon fine anche se non tutti apprezzeranno le vostre scelte. Voto 8 meno. Pesci, Luna e Venere sono dalla vostra parte affinché le emozioni abbiano il sopravvento. Godetevele tutte con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Dice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La musica leggerissima di Colapesce Di Martino nella mattinata su Radio Padova Ritmo Italiano, con il nostro buongiorno anche Raf e Superstiti.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Radio Padova Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
13: Prosegue la fase stabile sulle nostre regioni settentrionali, anche sul Triveneto. Nelle prossime ore l'alta pressione determinerà appunto bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso. Un po' di sole dappertutto, basso rischio di temporali anche in montagna. Temperature estive perché le massime si spingeranno fino a 30 gradi o quasi, comunque più o meno siamo 28-29 gradi anche sulla pianura veneta. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: La disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Capoeira.
1: La collaborazione tra Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Amore e Capoeira ci porta vicinissimi alle 9 del mattino. Buongiorno amici, è l'appuntamento che state ascoltando su Radio Padova. Fra Quintale,

0: Radio Padova News.
1: La guerra Houthi Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina, ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
2: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
3: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
1: Giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 9:05.

Mara Sattei per l'occasione con Enrico Nigiotti, sabato sera. Beh, ormai lo abbiamo lasciato decisamente alle nostre spalle. Tra qualche minuto noi vi riproponiamo l'oroscopo del giorno, nel caso in cui ve lo foste perso circa un'ora fa. Intanto Achille Lauro e Rose Villain con Fragole.

0: Buone stelle, miei cari dalla vostra Venusia, e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2026. Ariete, la vostra sarà una domenica non del tutto serena e potrà essere un po' complicato rapportarvi con chi vi circonda senza che sorgano discussioni, ma molto dipenderà da voi e dalla capacità di tenere a bada orgoglio e irruenza. Voto 7, meno meno. Toro, la luna dal suo aspetto armonioso vi suggerirà di affidarvi le vostre doti migliori per far sì che non ci siano difficoltà, in particolare nei rapporti affettivi e nella gestione domestica. Voto 8 meno. Gemelli, Mercurio, vostro astro guida, è in posizione armoniosa, pertanto avete la possibilità di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore con intelligenza ed entusiasmo. E voto 8. Cancro, con il benestare di Venere, la vita affettiva è in grado di ripagarvi dalle altre fatiche che potreste aver avvertito nel settore lavorativo. Tuttavia, l'opposizione della Luna potrebbe causare qualche fraintendimento. Voto 7. Leone, la quadratura di Venere non vi consente di vivere serenamente i rapporti familiari, ma cercate, come suggerisce un buon Mercurio, di favorire un dialogo il più possibile equilibrato. Voto 8 meno. Vergine, concentrati e organizzati, è così che vi vuole la luna positiva, quindi non abbiate timore e siate propositivi con il voto 8. Bilancia, la dissonanza della luna potrebbe essere causa di un certo malumore, ma forse ci sarà modo di evitare che vi metta in difficoltà se sarete capaci di mantenere armonia ed equilibrio. E voto 7. Scorpione, alcuni pianeti vi assistono e quella di oggi sarà una giornata ricca di possibilità da assaporare senza preoccupazioni. Voto 8. Sagittario, la benevolenza di alcune stelle vi concede di vivere una domenica all'insegna della libertà e dell'entusiasmo. Vi meritate un bel 8. Capricorno, dedicate la vostra giornata di festa ad attività gratificanti con lo scopo di rilassarvi, meglio se in compagnia delle persone che amate, come vuole la luna nel segno con il benestare di Venere positiva. E voto 7 più. Acquario, i piani di questa domenica andranno a buon fine anche se non tutti apprezzeranno le vostre scelte. Voto 8 meno. Pesci, luna e Venere sono dalla vostra parte affinché le emozioni abbiano il sopravvento. Godetevele tutte con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: .com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Cerco di scordarti, ma so che non riuscirò. Vetri neri se giriamo nel Porsche.
0: Radio Padova, generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per lavori code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, inoltre incolonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste. Per gli intensi spostamenti, code in entrata alla Tisana, incolonnamenti anche all'altezza dell'innesto con la A23 per chi proviene da Venezia in direzione Tarvisio e alla barriera di Trieste-Lisert, disagi e code in questo caso in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Anche Fra Quintale su Radio Padova è protagonista di Hit del Momento con Aranciata. In un'ora vi facciamo ascoltare tutta la musica nuova che suona ogni giorno qui da noi, anche con J-Ax, e questa è Hippie Yo. 1, 2, go!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: sul gruppo Gita di Classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Le hit del momento suonano ogni giorno su Radio Padova al Ritmo Italiano, ma ogni domenica dalle 12 alle 13 vi condensiamo praticamente tutta la musica nuova. Abbiamo sentito Dolce Nera con Epopea, ma adesso anche Saif, e questa è Parlar d'Amore.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Sono le 13 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

una delle canzoni di quest'estate che ormai sta finendo. Baby K su Radio Padova con Tuca Macarena, abbiamo aperto un'altra ora insieme. Bentrovati da Luca Lazzari, anche con Eros Ramazzotti, e questa è un'emozione per sempre.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre per ricordarvi che dalle 21.30 alle 5.30 del giorno successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Uno dei maestri della musica italiana, Biagio Antonacci. Abbiamo ascoltato anche Ti dedico tutto su Radio Padova. Siete con Luca Lazzari e sarà così fino alle 16. E a proposito di grandi artisti, Carmen Consoli e questa è Parole di Burro.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
2: Radio Padova.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: sono le 14 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Padova ad aprire un'altra ora insieme. Buona domenica a tutti da Luca Lazzari. E a proposito di musica nuova, c'è anche Malika Ayane, per lei suoni molto elettronici, quasi cupi, però canzone veramente molto raffinata, si intitola Detto tra noi.

Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo, a causa di lavori, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso invece code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso ritroviamo code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Al momento non abbiamo altro da aggiungere, ricordiamo solo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Neffa, il mondo nuovo. Stavo dando un'occhiata all'anno di questa canzone, ho visto 2006. Sono quei casi nei quali dici, mamma mia, già passati 20 anni, come vola il tempo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona domenica anche con Tommaso Paradiso. E questa è Agitare Coca-Cola.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

Buon vento, che le canzoni portino sempre allegria e felicità alle persone. Giovanotti e Alfa su Radio Padova, buona domenica con la nostra musica. Ora una novità, J-Ax, questa è Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Dimmi che hai

tocco di eleganza a quest'ora della domenica pomeriggio non fa mai male con Giulia e Coez, quelli come me. Buona domenica pomeriggio, bentrovati da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti, anche con Clara San Giovanni e queste le ragazze.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

LDA e H7 insieme su Radio Padova ci hanno fatto compagnia per tutta l'estate con questa canzone che si intitola Santa e che ascoltiamo sempre molto piacevolmente. Benvenuti anche con Irama, un po' di ritmo è Cabana.

0: La disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Padova.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Eiffel 65, bestiale su Radio Padova. La voce è quella riconoscibilissima di Loredana Bertè, graffiante, quant'è brava Loredana. Io vi saluto qui e vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 20, sarete in compagnia di Max Duprema. Adesso ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Sorry, scusa, lo sento.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: sono le 16 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sì, ma che sia un'aranciata amara come canta Fra Quintale qui a Radio Padova Ritmo Italiano, meglio cantava, visto che ha inaugurato questa nostra nuova puntata domenicale. Stiamo insieme fino alle 8. Sono Max Dupré, vi ricordo la nostra linea WhatsApp è 328 319 8000, ma vi ricordo anche la possibilità di scaricare la nostra app direttamente dallo store del vostro smartphone. Fatelo se state gigioneggiando con il vostro telefonino, cercateci, la nostra app è assolutamente gratuita. Tanta musica da ascoltare insieme anche in questo pomeriggio domenicale, si riceve insieme fino alle 8, adesso anche con Raff e Pazzi Stupidi Ragazzi.

Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico sostenuto si registrano rallentamenti con code fra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Segnaliamo inoltre che è avvenuto un incidente fra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Al momento comunque non si registrano disagi. Segnaliamo che è avvenuto un incidente anche sulla 4 Venezia-Trieste fra Cessalto e San Donà di Piave sulla carreggiata verso Venezia. Anche in questo caso al momento non si registrano né code né rallentamenti. Diamo quindi una notizia di autostrade: Alto Adriatico, fra le 22 e le 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento fra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Il traffico proveniente dalla A28 e diretto sulla A27 dovrà uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e cinque minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova di notte.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma